0: anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado, cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno da Selina Sciucca per questo primo notiziario della giornata. In apertura, Nepal e Tibet, continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni. Le vittime accertate sono salite a 475, con oltre 2.300 dispersi, di cui 644 stranieri. Nelle scorse ore la Farnesina ha segnalato che tra le persone che risultano irreperibili ci sono anche 3 cittadini italiani. La Cina ha sospeso alcune operazioni di soccorso per l'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet. Dalle ultime informazioni disponibili, gli abitanti della zona hanno iniziato a spostarsi verso le aree più elevate dopo l'allerta per la rottura degli argini di un lago di sbarramento. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa fanno sapere che serviranno 27 milioni di euro per gli interventi d'emergenza e ricostruzione. Passiamo ad altro. Tensione nell'enclave spagnola di Ceuta, dove alcuni manifestanti hanno dato fuoco a un campo migranti chiedendo il loro rimpatrio in Marocco. Dopo che i dimostranti hanno tentato di bloccare i mezzi della Croce Rossa impegnati nella distribuzione d'acqua e alimentari, è intervenuta anche la polizia. Con il massiccio afflusso di fine luglio a Ceuta ci sarebbero ancora 1.500 migranti tra bambini e adolescenti. La crisi migratoria sta alimentando anche lo scontro politico in Spagna, aumentando la pressione dell'opposizione sul governo del premier Pedro Sanchez. Torniamo in Croazia con lo scandalo rifiuti tossici in Lika. Saranno aperte oggi presso il Fondo Croato per la tutela dell'ambiente le offerte per i lavori di copertura provvisoria dei rifiuti interrati a Gospic. L'intervento prevede la posa di uno strato impermeabile con l'obiettivo di impedire alle acque piovane di infiltrarsi nell'area dove sono state interrate circa 33.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Ed ora cambiamo argomento, gastronomia. Oggi e domani Fiume ospita la tradizionale fiera a 100% dallo Zagorje. L'evento, giunto alla sua 13ª edizione, si svolge tra Piazza della Risoluzione e Piazza della 128ª Brigata. 38 gli espositori presenti quest'anno con una ricca offerta di prodotti tipici della regione, da formaggi a salumi, i famosi mlinzi, gli strucli, miele, vini del territorio e tanto altro. La fiera sarà aperta fino a questa sera alle 22, domani dalle 8 alle 20. Sport, calcio. Il Reka saluta l'Europa. Dopo il 2-0 incassato a Herning ieri sera nel ritorno dei play-off di Conference a Rujevica, i fiumani cedono nuovamente ai danesi del Midtjylland per 4-1. I ragazzi di Kek partono nel migliore dei modi, con rete di Aduajei al terzo minuto, ma il pareggio dei danesi arriva come una doccia fredda già al 17esimo, seguito da altre 3 reti e da un gioco nettamente superiore. Più fortuna per gli spalatini dell'Hajduk, che proseguono il percorso in Conference, forti della vittoria per 3-2 contro i polacchi del Rakov. E con rete di Scamacca passa in Conference anche l'Atalanta di Sarri, che si impone sull'Hapoel Tel Aviv. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 29 gradi dopo una minima notturna di 24. Umidità relativa al 56% con alta pressione atmosferica. Nel Quarnero condizioni soleggiate, al momento in presenza di nubi compatte e cielo grigiastro, a causa dell'arrivo di aria molto calda dall'Africa, che porta con sé una notevole quantità di sabbia del Sahara. In serata e nella notte possibile peggioramento con piogge, rovesci e temporali. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare poco mosso, massime in regione in aumento tra 31 e 35 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno. È venerdì 28 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 6:18 e tramonterà alle 19:47. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'arcobaleno, simbolo di colore, speranza e rinascita. In questa data, nel 1963, oltre 200.000 persone parteciparono a Washington alla storica Marcia per il lavoro e la libertà, in cui Martin Luther King pronunciò il celebre discorso I have a dream. Una delle sue frasi più celebri cita: la scelta è tra la non violenza e la non esistenza. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci alle 12:30. Buon venerdì e rimanete insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Resta critica la situazione in Nepal, già devastato dalle violente alluvioni che hanno travolto intere comunità. Ora il paese è minacciato da una nuova emergenza, un lago di sbarramento naturale formatosi dopo il disastro glaciale sul versante tibetano del confine tra Cina e Nepal rischia di cedere. La barriera di rocce e detriti trattiene circa 2,5 milioni di metri cubi d'acqua ed è situata a 2.900 metri di quota. Per motivi di sicurezza le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso e ritirato le squadre d'emergenza dalle zone più a rischio. Intanto il bilancio dei morti nelle alluvioni sale a 489, con oltre 2.300 dispersi, tra cui 500 cittadini stranieri provenienti da 31 paesi. Cambiamo argomento dalla Bosnia-Erzegovina. Dopo l'annuncio della morte di Ratko Mladic ieri sera nella Repubblica Serba, centinaia di persone hanno reso omaggio al criminale di guerra, ex comandante delle milizie serbo-bosniache, condannato all'ergastolo dall'AIA per genocidio e crimini contro l'umanità. A Banja Luka si è tenuta anche una cerimonia religiosa in presenza di Milorad Dodik e del premier dell'entità serbo-bosniaca Savo Minic. Omaggi a Mladic anche da alcuni esponenti dell'opposizione. Intanto a Sarajevo si commemora oggi il 31° anniversario della strage del mercato di Markale. Il 28 agosto del 95 una granata uccise 43 persone e ne ferì più di 80. Croazia. Il ministro dell'Agricoltura David Vlahovic in visita in Dalmazia nelle

zone colpite dagli incendi di Almissa è tornato sulla sua proposta di revocare i contributi agricoli a chi appicca incendi o celebra l'aggressione serba contro la Croazia. Vlahičić ha definito la misura una questione di buonsenso. La polemica è nata dopo la scoperta che uno degli arrestati per gli incendi nel territorio di Zara avrebbe ricevuto circa 220.000 euro di contributi agricoli. A livello locale, con la cronaca, il Tribunale Municipale di Fiume ha disposto la confisca definitiva dell'automobile di un 56enne recidivo per violazioni del codice stradale. L'uomo è stato fermato dalla polizia mercoledì sera nell'area di Viškovo, nonostante avesse già guadagnato 3 divieti di guida ancora in vigore e 2 condanne per guida in stato di ebbrezza. Ora il veicolo diventerà proprietà della Repubblica di Croazia. Al 56enne è stata inoltre inflitta una multa di 2.650 euro con nuovo divieto di guida della durata di un anno. E noi proseguiamo con cultura, film e musica. Nell'ambito della 24esima edizione del Liburnia Film Festival, questo pomeriggio ad Abbazia è in programma il tradizionale Case Study, dedicato al documentario di maggior successo della scorsa edizione del festival. Durante l'incontro si parlerà del processo di realizzazione del pluripremiato documentario Mirotvorac, il pacificatore di Ivan Ramljak, vincitore dell'edizione 2025, premio del pubblico e Arena d'Oro al Festival di Pola. All'incontro interverranno il giornalista e il sceneggiatore Drago Hedl e Hrvoje Zovko. Inizio alle 17 a Villa Antonio. L'entrata è libera. E a Castua tutto è pronto per la 22esima edizione del Chanson Fest, il festival della canzone in dialetto ciacavo, che chiuderà i programmi dell'estate culturale castuana. 16 i nuovi brani in gara, che concorreranno ai premi per miglior testo, miglior composizione e interpretazione, il premio del pubblico e quello per il miglior cantautore. Verranno inoltre assegnati i riconoscimenti al miglior debuttante e al brano più eseguito della scorsa edizione, insieme al premio Nicola Luser per la miglior chanson legata al territorio. Appuntamento alle 20:30 in piazza Zrequina, la diretta della serata anche sulla nostra emittente. Una comunicazione di servizio: questo pomeriggio la Croce Rossa Fiumana e il Rijeka Calcio organizzano un'iniziativa di donazione del sangue allo stadio di Cantrida. L'azione si svolgerà dalle 14 alle 18 negli spazi del centro stampa. Per i donatori previsti diversi omaggi, tra cui biglietti per una partita del Rijeka e altri gadget messi a disposizione dalla Croce Rossa. Infine il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 31 gradi, condizioni prevalentemente soleggiate con nuvolosità da debole a moderata e tempo instabile. Moderato scirocco e temperature massime fino a 35 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo aggiornamento con il GR delle 16.

0: fino ai 15 anni. Il programma prevede dalle 9 alle 12 le iscrizioni e la realizzazione dei lavori, entro le 12 la consegna delle opere, poi lo spettacolo teatrale del Teatro per Bambini e Giovani Pygmalion di Volosca alle 12, mentre si aspettano i risultati, perché le opere realizzate saranno valutate da una giuria internazionale di esperti. Alle 13 la proclamazione dei vincitori e la premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta e un attestato, mentre saranno assegnati 12 premi buoni regalo da spendere presso la cartoleria Melior di Abbazia.
1: Lo sport.
2: Calcio. Il Rijeka saluta l'Europa. Dopo il 2-0 incassato a Herning ieri sera nel ritorno dei play-off di Conference League a Rujevica, i fiumani cedono nuovamente ai danesi del Midtjylland per 4-1. I ragazzi di Kek partono nel migliore dei modi con rete di Aduajei al terzo minuto, ma il pareggio dei danesi arriva come una doccia fredda già al 17esimo, seguito da altre tre reti e da un gioco nettamente superiore. Più fortuna per gli spalatini dell'Hajduk, che proseguono il percorso in conference, forti della vittoria contro i polacchi del Rakov per 3-2. Con rete di Scamacca passa in conference anche l'Atalanta di Sarri, che si impone sull'Hapoel Tel Aviv. Intanto ai sorteggi della Champions League, ieri sera a Monaco splendidi incroci per le squadre italiane. L'Inter incontrerà il Real Madrid, il Napoli il City, la Roma il PSG, mentre il Como sfiderà il United. Nel primo pomeriggio a Monte Carlo completati anche i sorteggi di Europa e Conference League. Nella prima sono impegnate Juventus e Milan. Per i bianconeri le avversarie più temibili sono Real Sociedad e Celta Vigo. Per i rossoneri Benfica e le inglesi Sunderland e Bournemouth. Avversari ampiamente alla portata anche per l'Atalanta in Conference League. Per i nerazzurri l'unica vera insidia sembra essere la trasferta sul campo dell'Ajax. Date e orari delle partite saranno comunicati dalla UEFA entro domenica. Sempre per il calcio, ricordiamo che questa sera è in agenda l'anticipo della seconda giornata di Serie A con Milan e Venezia. Fischio d'inizio alle 20:45.
1: Che tempo fa?
2: Nel Quarnero condizioni prevalentemente soleggiate con lieve nuvolosità e forte afa, scirocco e moderati venti dai quadranti sud-occidentali, temperature massime fino a 35 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 32 gradi, umidità relativa al 49% con alta pressione atmosferica. Tempo variabile anche domani con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, in mattinata possibili piogge e rovesci. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, mare da poco a moderatamente mosso, temperature massime in regione tra 28 e 33 gradi. E con il meteo chiudiamo. L'odierna edizione del GR è stata realizzata in regia da Davor Margan. Grazie dell'attenzione, l'informazione italiana torna puntuale domattina alle 10:30. Buon venerdì sera sulle onde di Radio Fiume.